0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: i successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora,
0: in Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani.

critico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti, intanto il bilancio della giornata degli attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport, ai mondiali di nuoto.

0: fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia al metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da un metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso 2 ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis si ferma

0: primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6, 6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni, con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. E il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato, in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport. Quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi, intanto, Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni, con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. E la Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa una sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto. A Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che è il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari, che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport, agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia, avallato anche dai dati Istat sul rapporto migrazione interna e internazionali dell'Istituto di Statistica, si apprende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento dei droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport, con il ciclismo, Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. 2 sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport, quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri: 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico, medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna, argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro dalle 19, di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice, secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi, un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del team free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso 2 ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del Commercio Estero e del Turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. E il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport. Quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi, intanto, Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez, che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitán, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella Camera Ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. E la Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa una sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto. A Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che è il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari, che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport, agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia, avallato anche dai dati Istat sul rapporto migrazione interna e internazionali dell'Istituto di Statistica, si apprende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri.

0: Lo sport con il ciclismo. Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma, affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono, affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri: 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport: quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero. 4° all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi, con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del team free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Lione. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso 2 ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendole insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del Commercio Estero e del Turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. E il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su

0: autobus, coinvolgendo poi anche due auto. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi, intanto, Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez, che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura, Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica.

0: tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
2: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
3: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili.

0: Von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Radio City. Accendi il tuo mondo.
7: Per tutta l'estate su Radio City c'è
8: Radio City Estate.
9: Feel the heat, feel the hits.
7: I successi

0: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
1: Tuffati in Radio City Estate. Radio.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo.
2: Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Liguria, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi del Piemonte. Clima molto caldo con temperature massime che specie sul basso Piemonte saranno anche prossime ai 36-37 gradi. Massime tra i 30 e i 33 gradi invece Liguria e con venti deboli, Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
7: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
12: Radio City Estate.
13: Le Summer Hits di oggi.
12: Di ieri e di oggi.
13: Tuffati in Radio City Estate.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi martedì 4 agosto. Le stelle dicono: Ariete. In questo periodo dovreste saper guardare con ottimismo al futuro, grazie alle soddisfazioni che alcuni astri amici sembrano volervi elargire. Toro, potete concentrarvi sulla vita affettiva che non sempre vi rende appagati. Gemelli, sappiate essere mentalmente lucidi e attivi, come vuole Mercurio nel segno. Avrete maggiori possibilità di successo un po' in tutti i settori della vita. Cancro, siate fiduciosi. L'opposizione della Luna non sarà capace di scalfire le certezze che un ottimo Saturno sta donando ad alcuni di voi. Leone, grazie a Venere nel segno sarete ben disposti nei confronti di chi vi ama, ma anche chi vi frequenterà per lavoro in questo periodo si sentirà in sintonia con le vostre idee. Vergine, serata per incontri passionali. Bilancia, il cielo dei sentimenti continua ad essere sereno grazie a Venere positiva, bene anche il lavoro, ma cercate di non dare retta alla vostra naturale pigrizia, oggi esaltata dalla luna dissonante. Scorpione, alcuni pianeti vi guardano benevolmente in questa giornata e i vostri impegni professionali vi faranno sentire soddisfatti. Amore un po' svogliato. Sagittario, il vostro naturale ottimismo è supportato da Venere e Giove positivi, tuttavia soprattutto nel lavoro non siete ancora del tutto liberi di decidere. Pazientate. Capricorno, la luna nel segno agevolerà le vostre decisioni odierne, che dovrete saper valutare al meglio senza fretta. Bene il lavoro, romantico è il dialogo di coppia. Acquario, il buon aspetto di Urano e Mercurio vi aiuterà a superare gli ostacoli che alcuni astri ostili potrebbero causare. Siate fiduciosi. Pesci, Nettuno nel segno con la complicità di Marte e Luna positivi favorirà la serenità affettiva e vi aiuterà ad essere più volitivi anche nell'ambiente lavorativo. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki, Auto Jolly.

0: Ortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
2: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City.

0: iniziamo, apriamo ufficialmente la nostra diretta tra pochissimo in vostra compagnia. Io sono Betty, in linea alla redazione, le notizie, abbiamo raggiunto le 7.59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Alvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto:

0: Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli a Nizza Monferrato.
9: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: Francesco Gabbani e ci siamo, 8 e 7 minuti, allora apriamo ufficialmente la nostra diretta in questo martedì soleggiatissimo, il 4 di agosto 2026. Allora buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, staremo insieme come sempre sino alle 11 per tutta l'estate, per questa settimana è così. Intanto subito gli Imagine Dragons.
1: Ciao, siamo Gianettore,
2: Ionegna,
3: Ilegna,
1: da Alessandria, we love Radio City.

e in questo caso le sorelle, io ne ho un paio, e allora io le adoro, mamma mia, ma sono veramente importantissime. C'è, cioè, una sorella non è solo una sorella, no? Può essere anche la tua migliore amica. Beh, loro non ti abbandonano mai, è vero o no? Restano sempre lì al tuo fianco nei momenti anche di difficoltà. È un'amica, una confidente, è una spalla su cui aggrapparsi magari nel momento del bisogno, no? Diciamo che è una sorella, molto più che una sorella, è qualcosa di speciale. Allora salutiamo tutte le sorelle, se le avete fatemi sapere, dai che lanciamo questi saluti questa mattina. Io saluto le mie sorelle, un bacio grande grande a loro, che poi oggi è una giornata importante, vedi, a volte poi ci si scontra anche, no? Giusto, però alla fine poi ci si vuole veramente tanto tanto bene, perché poi ci sono i caratteri diversi, quindi ci sta anche un po' lo scontro, no? E beh, certo, non può essere sempre tutto perfetto. Allora intanto facciamo gli auguri a Eva, super Eva, la nostra principessa. Il suo papà ha scritto questa mattina presto presto, però noi iniziamo la diretta alle 8, e allora un saluto speciale a Eva da tutti noi di Radio City. Auguri Eva, buon compleanno da parte del tuo papà per la sua lui ha scritto la mia principessa, la mia vita, e te credo, un papà innamorato della sua bimba. Che belli che siete. Allora grazie a tutti, tanti vostri messaggi al 333 4635 873. Sono Betty, vi accompagno sino alle 11. Questa è la nuova di Samberg, che riascoltiamo su Radio City.

0: Halliwell.
1: Infotraffico.
0: E adesso il traffico, partiamo dalla 4 Milano Brescia, dove segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Capriate e lo svincolo di Trezzo in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria presso lo svincolo di Mignole Borbera, siamo in direzione da Genova, e traffico intenso segnalato tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e allacciamento A12 Genova Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Brescia, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Santena e tangenziale sud di Torino in direzione Torino. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Tocce, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra allacciamento di Diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Ovada in direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: questo salutiamo tutte le sorelle, visto che oggi è la giornata mondiale delle sorelle. Quante belle che sono le nostre sorelline. Allora Ari dice: buongiorno Betty, anch'io amo mia sorella. Ma certo, le amiamo, poi si discute, magari ci si scontra anche, però poi vogliamo veramente un gran guai a toccarmi le mie sorelle, per carità. Allora saluto le mie tre sorelline. Allora abbiamo anche il messaggio di Angie, vedi lì, una sorella che si chiama Raffaella come la mia praticamente. Questo è il messaggio di Angela.
1: Ciao Betty, anch'io mi associo a te, saluto le mie sorelle,
0: che bello.
1: Maria e Raffaella,
0: ecco.
1: Ciao
0: Maria e Raffaella, le sorelle di Angela. Saluto e ringrazio anche Pino che ci ha raggiunto e dice: intanto buongiorno a tutti i Radio City, a tutti voi di Radio City e a Betty. La mia sorellina arriva oggi da Londra per fare qualche giorno di ferie, hai capito? Che bello, che bel momento, quindi gli abbracci arrivano forti forti. Allora ciao Pino, intanto un saluto alla tua sorellina. Abbiamo qualche sorella che si chiama Carmela? No, perché abbiamo Cioffi ma in questa canzone lui parla di tradimento, mi sa. Novità, estate 2026 e questa è appunto Carmela, la canzone nuova Cioffi.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Ma che carina, dai, carina. Che suono, il nuovo singolo di Cioffi è Carmela, Carmela, Carmela. Lui in questa canzone, beh, affronta un po' uno dei temi forse più universali di sé, il tradimento, cornuto e mazziato, lo dice, cioè, non è una parolaccia. Vabbè, un po' di sincerità, ironie, perché no, anche un po' di provocazione. In questo testo Carmela quindi racconta tutti gli errori, no? Le contraddizioni, le confessioni senza filtri. E vabbè, insomma, novità delle 8:30, questa è Radio City. Allora, intanto grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto e ringrazio anche la nostra amica Giorgetta, lei mi illumina, mi regala sempre bellissime foto, un cielo meraviglioso questa mattina, grazie, grazie. E poi si sono abbassate un pochino le temperature, o è una mia impressione, non lo so, questa mattina forse un pochino più fresca rispetto magari alla giornata di ieri, ma attendiamo sempre il grande caldo. Intanto la musica di Radio City a rinfrescarci, la nostra bella musica, Sorry Scusa Lo Siento. Questa invece è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
12: Ma dai!
11: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

Giornata. Allora, intanto grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto anche Marco, buongiorno anche a Sera, vedo anche tra i tanti messaggi la nostra dolcissima Esther, saluto e ringrazio anche Monica, Cinzia, buongiorno anche a te. Allora, ieri abbiamo parlato di un possibile, probabilmente ci sono voci su un matrimonio, arriverà questo matrimonio, ci sarà probabilmente a settembre, quello di Ilary Blasi. Adesso arriva la notizia di Cristiano Ronaldo e la bella Giorgina Rodriguez si sposano, il giallo sulla location. Questi titoli fanno un po' il giallo sulla location, date, invitati e l'anello già arrivato, è quello da 5 milioni di dollari più o meno, la cifra era quella, no? Il tabloid britannico The Sun ha rivelato che Cristiano Ronaldo e Giorgina si sposeranno addirittura il prossimo weekend a Madeira, è una delle coppie più seguite al mondo, no? Sembrerebbe quindi pronta a convolare a nozze, i due hanno già trascorso alcuni giorni spensierati a Palma di Mallorca sulla loro barchetta tra mare, barca e famiglia sotto il sole spagnolo. Adesso la location si parla di Madeira, beh, l'isola dove poi il campione portoghese è nato e cresciuto, quindi ci sta, la scelta sarebbe proprio quella, secondo quanto riportano appunto il The Sun. La cerimonia sarebbe prevista in questa cattedrale di Funchal, capoluogo dell'isola, che sarebbe poi stata prenotata per un importante matrimonio sabato prossimo, sarà il suo. Intanto è stato anche prenotato, scelto il vicino hotel a 5 stelle e quindi insomma adesso vogliamo sapere anche un po' di indiscrezioni che sugli ospiti, sugli invitati, extra lusso a questo matrimonio, se ci sarà appunto sabato prossimo di CR7 Giorgina. Si parla di David Beckham, Leon Messi, poi c'è anche Drake, Rihanna, ma anche Rafa Nadal, Kylian Mbappé, insomma presumibilmente ci saranno anche i due ex compagni di Cristiano, no? Al Real Madrid, Marcelo e Sergio Ramos, e poi insomma tanti altri VIP sicuramente. Alcuni giornali britannici sostengono che poi ci saranno anche Travis Scott e Vin Diesel e poi insomma tanti altri, staremo a vedere quel che succederà. Intanto le voci sono queste, quindi sabato ci sarebbe questo matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Giorgina, staremo a vedere. Intanto Jess Glynn.

arrivano queste notizie, ma è il caso, devo parlarne sempre. Ma dipende, ci sono persone che hanno bisogno, insomma, che sono abituati magari a bere due o tre tazzine, magari qualcuno anche di più. Allora, da anni il consumo di caffè viene associato poi a, a tutti i benefici poi per la salute, no? Diciamo che questa associazione americana specializzata in cardiologia ha analizzato numerosi studi sul consumo di caffè in relazione poi alla salute cardiaca. Beh, gli esperti indicano quante tazze al giorno sono considerate sicure e potrebbero addirittura favorire la salute. Allora, da 3 a 5 tazze al giorno, tazze o tazzine? No, perché gli americani tazze, cioè noi tazzine, no, tazzine di caffè al giorno potrebbero ridurre anche il rischio di malattie cardiovascolari. Ah, pensa un po'. Il consumo regolare è inoltre associato anche a un minor rischio di diabete di tipo 2. Gli studi evidenziano quindi correlazioni, non prove, di un rapporto a causa-effetto, ma le bevande, quindi energetiche, potrebbero invece nuocere ovviamente al sistema cardiovascolare. Non bisogna, insomma, esagerare. Secondo questi ricercatori, uno dei possibili fattori è proprio la caffeina. No? Numerosi studi hanno hanno condotto sui consumatori abituali il caffè, indicano che un'assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina può ridurre addirittura, come vi dicevo, il rischio di malattie cardiovascolari negli adulti. E sembra quindi che il caffè non abbia effetti negativi, forse sulla pressione sanguigna, ma secondo loro non è stato possibile dimostrare poi una correlazione chiara con i valori della pressione arteriosa. Quindi, insomma, che facciamo? Due o tre? Voi come siete abituati? Intanto, appena svegli, la prima cosa, cioè prima ancora della doccia, il caffè. E poi, vabbè, sì, due o tre tazzine al giorno, ma sì, dai, ci stanno. Intanto, Club Tropicana, ritroviamo questa dall'83 di UM.

0: che abbiamo riascoltato dagli anni 80 e il 1983, lo spazio City Story, dal passato anche questa, dei fantastici Wham con Club Tropicana. Tutto pronto in redazione, arrivano anche le ultime notizie, noi torniamo tra poco, state lì. Intanto l'ora esatta, le 8:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiamano unità della presidente della Commissione UE von der Leyen e oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.

0: insieme ad Alfa, chissà se ci sarà anche Alfa, perché lui scalda i motori giovanotti per questo Giova Summer Party. Tutte le sue cellule in direzione Sardegna, così ha scritto praticamente sui social in questi giorni. Cioè lui è grandissimo e quindi il conto alla rovescia è iniziato per questa prima tappa di questo tour attesissimo 2026. L'appuntamento è proprio il 7 agosto, quindi tra pochi giorni all'Olbia Arena, con questa lunga festa tra musica dal vivo, DJ set. Ovviamente ci sarà anche il tradizionale giro in bici con i fan e uno spettacolo che poi proseguirà fino a mezzanotte, quindi è tutto pronto. Ovviamente poi dopo la tappa di Olbia il Giova Summer Party 2026 proseguirà poi il suo viaggio attraverso l'Italia, quindi arriverà anche a Barletta, a Catanzaro, a Palermo, Napoli e Roma, portando in ogni città quindi uno spettacolo sicuramente che poi unisce concerto, intrattenimento, grande divertimento e poi condivisione, perfetto stile giovanotti, no? E allora buon concerto. Certo, buon vento, buon tutto a voi. Naturalmente questa è Radio City, io sono Betty, vi accompagno sino alle 11 in questo martedì, il 4 di agosto 2026. Fabulous, in arrivo anche la canzone di Mikkel.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I love Radio City.

Sei contento dei REM o IREM con Losing My Religion? Questo è un messaggio per Enea, si lamenta questa mattina. Com'è? Ti sei svegliato col piedino sbagliato? Baci Enea, sempre un piacere comunque ritrovarti e anche leggerti. Saluto anche Claudio, altri saluti tra poco. Piccola pausa alle 9:15.

0: Love Radio City. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Harry Styles, ma che momentaccio per sto artista, bravissimo, è stilista, bravo, bravo, bravo, però lui è scivolato sul palco bagnato dalla pioggia, poi si è messo in posa e ha continuato a cantare. Allora, qualche tempo fa, no, avevamo parlato anche di questo imprevisto durante uno dei suoi concerti a Wembley, dove il cantante, purtroppo, è pericolosa sta cosa, si era strozzato con l'acqua ed era crollato a terra seminando anche il panico tra il pubblico, poi si era ripreso, si era concluso tutto bene e adesso incidente senza conseguenze fortunatamente perché è un attimo spaccarsi qualsiasi cosa, rompersi. La seconda tappa messicana di questo suo tour, lui è caduto a terra mentre eseguiva questa canzone Are You Listening Here, e allora lui ha continuato l'esibizione, che bravo però, niente da fare, non si ferma, nonostante la scivolata lo show non si è fermato nemmeno per un istante, indossando anche questo vistoso blazer rosso con questa cravatta floreale, come dire, ecco, mi faccio notare, lui è finito a terra sulla pedana bagnata, ma ha mantenuto comunque salda la presa anche sul microfono e continuando quindi a cantare il pezzo. Dopo qualche secondo trascorso sdraiato a terra ha regalato intanto sorrisi e pose ironiche, perché lui è una sagomina. Comunque l'episodio si è risolto senza alcuna conseguenza fisica, fortunatamente per la pop star, che ha poi continuato la sua scaletta di questa serata a pieno ritmo. Quindi veramente un artista a 360 gradi, bravo Harry Styles, però stai attento, mi raccomando. C'è la novità alle 9:21, ritroviamo questa di Peggy Goo insieme a Harry Styles.

martedì il 4 di agosto, ma è anche la giornata del gufo oggi, non soltanto le sorelle, festeggiamo tutte le sorelle perché ne abbiamo già parlato questa mattina presto, abbiamo già lanciato dei messaggi e dei saluti importanti. Adesso leggevo questa notizia che non lo so, vi è capitato, secondo questo studio il 50% degli uomini riscrive all'ex, il motivo c'è un po' di malinconia. No, dicono che il motivo principale sia sempre cioè il ricordo dei momenti intimi, hai capito? Quando arriva quel famoso messaggio dopo mesi di silenzio un po' ti prende male, no? Però dietro non c'è sempre il desiderio di tornare insieme. Secondo questa indagine, dobbiamo mettere il bollino rosso perché sono le 9:25, no? Circa il 50% degli uomini ricontatta un ex, hai capito? La mancanza di intimità, buttiamola così, dai, ma gli psicologi spiegano che le motivazioni possono essere invece molto più profonde. Ah sì, cerchiamo. Andiamo in profondità, cerchiamo di capire come mai c'è questo gesto, no? Solitudine, nostalgia, bisogno di conferme, oppure il desiderio magari di ritrovare quella sensazione di benessere vissuta magari in passato. Possono anche spingere magari a volte persone, no? A riaprire, a ricontattare un ex, una conversazione che sembrava magari chiusa. Beh, il chiarimento, no? Non c'è stato un chiarimento, quindi aspetta, faccio passare 7-8 mesi, poi ricontatto. Ma che scherziamo, ma ti mando a stendere. Allora, dopo una rottura, infatti, il cervello tende a ricordare soprattutto i momenti più belli della relazione, lo dicono questi esperti, quindi mettendo se vogliamo anche in secondo piano tutte poi le ragioni che hanno magari portato alla fine della storia. Vi è capitato di fare un ciocco del genere? No, perché parliamone. Per questo dicono che nei periodi più difficili non è raro che riaffiori un po' la voglia di cercare qualcuno che almeno per un periodo della vita ci ha fatto stare bene, cioè la persona importante. Secondo voi quanto un ex torna a scrivere è nostalgia sincera o non lo so, vuole sapere un po' gli affari nostri oppure semplice solitudine? Bella domanda, chi è che mi risponde? Interpelliamo gli ascoltatori di Radio City. Grazie a tutti. Allora, ricordo anche il numero 333-4635-873. Vedi che ci sta la canzone di Cremonini, guarda un po', La ciliegina sulla torta, ora che non ho più te.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. 40. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
9: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
8: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri.

Bella che è la canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Il canto d'amore, alle 9.46. Gli ex che ti ricontattano dopo mesi, mamma mia, vi siete scatenati, leggeremo un po' di messaggi tra pochissimi. Invece vogliamo fare i complimenti a Kate, avete visto che è stata eletta la più elegante e sostenibile, beh, lei, la principessa Kate, eletta donna britannica meglio vestita, anche grazie probabilmente al viaggio che ha fatto in Italia qualche mese fa, no? Lei, la principessa, è di nuovo quindi al primo posto in questa classifica dei migliori look secondo questa indagine Tatler, a fare la differenza, beh, non sono soltanto i suoi abiti ma anche forse un'abitudine, no, che coltiva da anni. Lei diciamo che è sempre molto elegante, poi ha una finezza, una classe particolare. Tra i fattori determinanti proprio ci sono state tra l'altro le sue apparizioni, no, eleganti durante anche il viaggio in Italia, quanto l'abbiamo amata. Il suo abito, no, il suo tailleur blu è andato veramente a ruba, non viene elogiato soltanto il suo gusto in fatto di moda ma anche poi il fatto che indossi molti capi più volte, cioè in questo modo da anni dà un segnale anche tangibile, se vogliamo, a favore della sostenibilità. Uno pensa, vabbè, Kate, figuriamoci, ogni giorno un vestito nuovo. No, ne ricicla parecchio. In quell'occasione addirittura, anche quando è arrivata in Italia, le sue apparizioni sempre impeccabili dal punto di vista dello stile, però in quell'occasione la principessa si era presentata tra l'altro con questo tailleur pantalone blu che a quanto pare ha riscosso anche grande successo tra gli esperti di moda, ma era già stato indossato qualche anno fa, quindi insomma lei è veramente, dà il buon esempio, no? È una principessa ma nonostante tutto dà il buon esempio, quindi complimenti veramente a Kate Middleton. E poi insomma ci sono anche gli uomini più eleganti in questa lista quest'anno, oltre a Kate altri nomi famosi come l'attrice di Bridgerton Hannah Hood, poi c'è anche la star Dua Lipa, l'attore Edwin Bloom, noto per i ruoli forse interpretati in serie televisive, anche lui elegantissimo, quindi in testa a questa classifica come uomo meglio piazzato.

teletrasportata dall'altra parte del palco, vabbè in modo sbagliato, però insomma ha fatto divertire un po' di fan al suo concerto l'altra sera. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, intanto ricordo anche il numero, il 333-4635-873, stiamo parlando di un sacco di cose questa mattina, intanto di questa notizia, ma perché molti ex tornano a scrivere alle ex, cioè tutto un ex è perché abbiamo lasciato il segno, probabilmente, non si sa, qualcuno dice ci deve solo provare, oh mamma mia, e qui allora non ci siamo lasciati da amici, no, amici mai direi. Grazie Lu, un bacione grande a te. Qualcuno dice beh io sto zitta, non parlo perché altrimenti mamma mia, lasciamo stare, ok, come dire, mi taccio che è meglio. Saluto invece chi mi scrive Sere, che dice buongiorno, ma se è vero che i soldi si guadagnano sudando, io allora a fine agosto sarò ricca sfondata. E certo, povera Sere, si sta facendo l'estate, sta passando l'estate in ufficio senza condizionatore, ma nemmeno un pinguino, niente da fare, niente, mamma mia, si fa la sauna. Un bacione Sere, dai che diventi ricca, poi si parte per un bel viaggio, ok? Un bacione grande. Saluto anche Mauro che dice sì, cerchiamo di resistere Carabetti, ciao, buona giornata, un altro giorno di caldo africano e il fresco ancora lontano, ma sai che ti dico, questa mattina si stava bene, insomma sui 18 gradi, dai, temperatura perfetta, però adesso fa già caldo e quindi insomma si fa sentire il caldo di quest'estate 2026. Ghostbusters in arrivo anche questa, Ray Parker Jr.

0: salutino inoino, ma quale salutino inoino? Io ti faccio un salutone oneone. Olè. Facciamo la ola. Ciao Andy, ma che carino, sempre presente, sempre sintonizzato su Radio City. Grazie mille Andy, un salutone speciale per te. Ciao Andrea, buona giornata a te, naturalmente buon lavoro. Tutto pronto in redazione, le 9.59, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani, richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. E le Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 chilometri. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
10: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
11: Speciale prestagionale

0: Metti sino alle 11, agitiamo Coca-Cola.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzano. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

ci ha parlato delle sorelle, perché oltre a essere la giornata mondiale delle sorelle abbiamo già salutato tutte le sorelline tanto amate che poi ci si scontra anche a volte, però è sempre bello, insomma sono preziosissime, almeno le mie sono preziosissime, ma anche le vostre, perché mi avete scritto questa mattina: oggi festeggiamo anche la giornata mondiale del gufo, il gufetto, che poi insomma lo associamo, no? Gufo e civetta, no? Io ricordo i nonni, la civetta, canta la civetta, porta male, cioè, mamma mia, ma crediamo ancora a queste cose? Però un po' d'ansietta te la mettono, è 4 agosto, quindi oggi celebriamo la giornata mondiale del gufo, che poi è quella sentinella silenziosa degli ecosistemi tra sfide climatiche e tutela poveri, poi insomma ricordiamo anche l'importanza ecologica di gufi, civette, allocchi, barbagianni, perché ci sono anche quelli, ma anche per fare anche il punto e riconoscere poi la fragilità di fronte anche alle trasformazioni ambientali, insomma incendi e quant'altro, quindi insomma bisogna tutelare queste specie meravigliose, perché poi è un animale simbolo di saggezza, l'ho scoperto questa mattina, perché si regalano addirittura i ciondoli di gufo anche ai laureati, porta bene, io non lo sapevo, l'ho scoperto questa mattina. Poi vabbè, avere una piuma in casa è di buon auspicio, quello sì, tant'è che sulla mia scrivania qui in radio c'è un gufetto che mi era stato regalato tanti anni fa da un ascoltatore, quindi insomma nel buio dei boschi, delle campagne, delle montagne questi rapaci notturni rappresentano sicuramente i veri custodi e indicatori della salute soprattutto del nostro pianeta, però un'occasione, come dico, e voglio ricordare insomma l'importanza ecologica di questi animali meravigliosi, anche i barbagianni, ma quanto sono belli, vabbè, bisogna tutelarli, difendere, perché veramente insomma la situazione anche dei boschi, soprattutto in questi giorni tanti incendi, insomma veramente è la fragilità di questi animali che vanno assolutamente tutelati. La nostra musica in questo caso, grandissimo Bruno Mars, che riascoltiamo il suo nuovo singolo On My Soul.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Liguria, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi del Piemonte. Clima molto caldo con temperature massime che specie sul basso Piemonte saranno anche prossime ai 36-37 gradi. Massime tra i 30 e i 33 gradi invece Liguria e con venti deboli, Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Siro è un po' così, eh. L'acustica non è il massimo. Va bene, perdonerà gli italiani, sì, dai, ma ci siamo divertiti comunque. Tame Braid insieme a The Weeknd nella nostra mattinata di splendida musica. Speriamo, per voi che sia così. Intanto un ringraziamento come sempre va all'ufficio musica e ai nostri programmatori musicali. È tempo di ascoltare una bella novità. Good Old Days, la nuova di Christy Sarandon.

sacco questo pezzo. Estate 2026 in questo martedì, il 4 di agosto. Ma cosa fate ancora in giro? Qualcuno mi chiede: ma cosa fai ancora lì, Betty? Ma perché devo andare via? No, no, fammi capire. Saluto e ringrazio anche Andrea, buonissima giornata. Un attimo, sì, dai, lavoro fino al 14 agosto, poi vacanza anche per me. Allora, avete cagnolini? Sapete che la passeggiata perfetta per un cane dovrebbe durare 67 minuti. Costi caldi, però bisogna fare attenzione perché l'asfalto è caldissimo e quindi i loro polpastrelli sono delicatissimi. Non facciamoli, non portiamoli a fare la passeggiata all'una, alle 13, alle 14, quando veramente c'è un caldo pazzesco, perché è pericoloso anche per loro. Da questa ricerca, però, condotta su un campione di oltre 1800 proprietari, siamo nel Regno Unito, emerge questa formula ideale, cioè dura esattamente 67 minuti la passeggiata ideale per i cani e comprende almeno 16 soste per annusare, possibilmente anche un tuffo, magari uno sguazzo in acqua ci sta in questo periodo con queste temperature. Almeno secondo quanto percepito da questi proprietari coinvolti in questa indagine, da questo studio, quindi emerge che l'uscita perfetta si svolge proprio intanto in campi aperti, così almeno si divertono, corrono, boschi o parchi dove l'animale può muoversi anche libertà, no? Oltre poi a esplorare l'ambiente e trovare magari bastoni. Quindi la ricetta del percorso ideale prevede proprio l'incontro poi con almeno 3 cani amichevoli lungo il cammino e qualche rotolata sull'erba oppure nel fango. Che bello! Poi rientriamo a casa tutti sporchi. Allora, l'attenzione al benessere del proprio cane, diciamo, è altissima. Il 38% degli intervistati dichiara di mettere la felicità del cane davanti alla propria, anche se poi quasi l'80% ammette di sentirsi in colpa per la tendenza magari a ripetere ogni giorno lo stesso itinerario. Vabbè, insomma, adesso fa caldo e le passeggiate sono più brevi, no? Però sappiate che quello è uno dei momenti migliori della vita di un cane, ma di ogni esemplare. Poi dipende poi dall'età, dalla razza, la salute, il carattere. Certo, se è anziano, magari 67 minuti secondo me sono un po' tanti, però diciamo che è un aspetto cruciale, soprattutto considerando poi le recenti raccomandazioni degli esperti. Mi raccomando, anche gli orari, no? Perché quando ci sono 45 gradi è meglio, insomma, aspettare un attimino e la passeggiata si sposta verso sera. Madame con noi alle 10:30. Mamma non mamma.

forse in quest'estate 2026 si va in Calabria, che bello. Ma tanti quest'anno hanno scelto la Calabria, che tra l'altro è una regione bellissima. Poi Scalea deve essere veramente una perla, quindi buone vacanze, buon tutto anche a te. Saluto e ringrazio, mando un bacio anche a Cristina, grazie ancora Mauro, saluto anche Marco Brontolino. Allora, un gelo totale invece continua, questo gelo totale in casa Beckham. Leggevo che Brooklyn è proprio in Costa Azzurra con l'amico Elton John, ma niente da fare, ignora mamma e papà che sono a 120 km di distanza, cioè il primogenito e la moglie Nicole sono stati avvistati su questo yacht del cantante a Nizza, ma i genitori insomma sono a Saint-Tropez, quindi vicinissimi, uno vicino all'altro, tutti in Costa Azzurra, ma nessuna reunion familiare, niente da fare, non ce la fanno. Ma cosa sarà mai successo in quella famiglia? Non è dato sapersi, insomma, probabilmente, vabbè, le voci ci sono, pare che la signora, la Victoria, sia un pochino troppo ingombrante, diciamo, come suocera, tant'è che con Nicole, con la moglie di Brooklyn, non vanno, non ci sia questo rapporto idilliaco, diciamo così. Sono stati fotografati però Brooklyn e Nicole con Elton John su questo yacht bellissimo vicino a Nizza. L'imbarcazione si trova proprio a 120 km da Saint-Tropez, dove i Beckham poi sono stati paparazzati, no, nelle scorse ore, anche a pranzo con Michael Jordan e la moglie, quindi insomma si trattano bene come amici, niente male. Distanza e vecchie abitudini, niente da fare, ancora una volta. Quindi il figlio, che da mesi ha interrotto questi rapporti con i genitori e i fratelli, ha saltato quindi la tradizionale vacanzina in famiglia, niente da fare. E su questo yacht da 16 milioni di sterline si è invece riunito con l'amico Elton John e suo marito David, niente da fare. Quindi il Natale del 2024, che era stata l'ultima volta che la famiglia Beckham era stata fotografata insieme a Brooklyn e Nicole, prima che poi perdessero ogni contatto, colpa di Victoria, si punta il dito su di lei. Non lo so, così dicono. Vabbè, i gossip, no? Noi abbiamo così letto la notizia, riportiamo un po' queste cose. Speriamo che ci sia pace anche in quella famiglia. Mamma mia, ragazzi, che brutta cosa, che brutta situazione. 120 km di distanza, niente, non si incontrano nemmeno a parlarne, proprio non ci pensano. Dracula, torniamo alla musica alle 10.38, la musica di Radio City, in questo caso il nuovo singolo Tame Impala e Jenny.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per

0: famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
0: svuota tutto.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Vabbè, insomma, tanti gli appuntamenti in questo mese così bello, un po' perché si va in vacanza per molti, ma non per tutti, perché agosto è, tra l'altro, non si sceglie più il mese di agosto come ferie, no? Non è la priorità, perché forse uno vuole anche risparmiare, perché ad agosto sappiamo anche i prezzi sono veramente altissimi, però c'è questo bel calendario. Intanto agosto è anche il mese, riprenderà anche il campionato, ma di Serie A, quando il 23 agosto, la prima giornata, quindi insomma di questa stagione 2026-2027, quindi tornerà il campionato di calcio di Serie A. E poi ci sono un sacco di eventi, ad esempio c'è San Lorenzo, ci stiamo avvicinando il 10, no? 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quindi rappresenta poi un appuntamento, forse uno dei più attesi, no? Degli appassionati di astronomia, quando il cielo estivo veramente lascia queste scie luminose da ammirare a occhio nudo e da esprimere poi tutti i desideri. Abbiamo la lista, cioè come ogni anno è sempre quella, non è cambiata. E poi ci sarà anche questa eclissi solare attesissima il 12 agosto se non sbaglio, e poi il Ferragosto, e poi tanti altri appuntamenti, poi giornate mondiali di questo e di quell'altro. Vabbè, insomma, avremo modo comunque di informarvi, di parlarne. Intanto ritroviamo la nuova canzone di Noemi.

anche questo suo nuovo singolo. Quasi quasi in conclusione di queste tre ore trascorse insieme, dalle 8 alle 11 in via eccezionale questa stagione 2026, dal passato Dancehall Days, Wan Chang.

0: bello ritrovarti e allora leggerti questa mattina un bel regalo. Grazie, no, abbiamo parlato giustamente, la sua osservazione è perfetta perché abbiamo parlato del 10 agosto, una notte di San Lorenzo e poi un sacco di appuntamenti in giro per l'Italia, nelle città, fuochi d'artificio, però lui ha detto e giustamente ci tiene a ricordare questo, dice sì sì, la notte di San Lorenzo è quella dei fuochi d'artificio in cui gli animali poi spesso no, si spaventano e i padroni si indignano, poi dimenticandosi anche che cani e gatti restano comunque infastiditi anche quando poi vengono castrati anche, ma niente da fare, dice è vero, bisogna stare bisogna fare, è un po' come il 31 dicembre, no? Ci siamo tutti lì, tutti pensiamo a divertirci, però poi giustamente non si pensa ai danni che poi provocano e causano proprio agli animali domestici o anche selvatici d'allevamento, scatenando poi reazioni assolutamente di panico dovute poi al loro udito, sappiamo, ipersensibile. Quindi divertimento sì, però pensiamo anche agli animali e non spaventarli. Grazie Andrea, un bacione grande grande a te, buonissima giornata. Noi ci ritroviamo domani mattina dalle 8 e le 11, tra poco invece City Estate sino a mezzogiorno, poi ci sarà anche Renzo ad accompagnarvi sino alle 15. Sì, io sono Betty, vi lascio con la redazione e naturalmente vi aspetto domani come sempre a partire dalle ore 8. Sono le 11 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito, che dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: Musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
1: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No! I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
2: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
1: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Io imbianco la casa.
4: E io vernicio la staccionata.
3: Io preparo la salsa di pomodori.
4: E io la marmellata di pesche.
3: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
4: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
5: Radio City. Accendi il tuo mondo.
6: Per tutta l'estate su Radio City c'è
7: Radio City Estate.
8: Feel the heat, feel the hits.
6: I successi.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio City! Tuffati in Radio City Estate! La colonna sonora della tua estate! Radio City! 2011.

0: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate.
15: Tuffati in Radio City Estate.
16: Radio

0: Questo è il suono dei grandi successi.
1: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.

0: Le 12 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto "Aprite la cassaforte, fuori le chat". Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: mare, della spiaggia, ascoltando questa canzone. Forse perché è uscita appunto nell'estate 2014. Mr. Props con Waves. Ciao a tutti, 6 minuti dopo le 12, in questo martedì pomeriggio. Radio City Estate la ritroveremo poi dopo le 15. Dopo di me con un'altra bella oretta di grandi successi estivi, ovviamente recenti, ma anche dal passato. Intanto, primo disco che apre il nostro appuntamento è di Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Daniela di Acqui Terme. I love Radio City.

Summer Funk, disco di Francesco Gabbani, insieme a Renzo Lingua sino alle ore 15. Allora, beh, anche lui ha già pubblicato le date per il prossimo anno, ha, diciamo, ufficializzato la cosa come una sorta di party, di festa che ci sarà, parliamo del 22 aprile, appunto, del prossimo anno sarà ad Assago al Forum per un live incredibile, dai. Allora, tra poco novità, ce ne sono tante, una in arrivo veramente molto bella che vi consiglio, insomma, di sentire e che troverete anche sul nostro sito web, radiocity.it. Ma prima i successi dell'estate, non solo, come dicevo prima, insomma, in apertura qualcosa dal passato, come questa di Benson Boone.

dal suo nuovo progetto. Questo è il singolo, un bel ritorno sulle scene anche di Madonna, che tra l'altro ha pubblicato anche, insomma, il video musicale della canzone del nuovo singolo che abbiamo riascoltato. Molto bello il video musicale, avete notato che c'è anche Kate Moss all'interno di questo video. Allora, qualcosa dal passato, come dicevamo prima, e infatti subito in arrivo il singolo dei Fusgarden, 1996. I'm

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
10: 12:23, buon appetito. Oltre a sentire il profumo dell'estate, sento anche il profumo di novità. Infatti ascoltiamo una proprio in questo momento.
11: Novità.
12: Let's go. Sounds good. Real good.

Sex Ambassadors con Renegades, tornati nel 2015. Ciao anche ad Alessia. Ah, ci siete allora. 333-4635-873 per raggiungerci in questo 4 agosto, martedì, con temperature belle calde. Vi invito come sempre a fare un salto qui al Parco Acquatico Lavaggello a Castelletto d'Orba, un'oasi in mezzo al verde, insomma, un po' per rinfrescarvi. C'è la musica italiana.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren, che tra l'altro è stata una delle nostre novità, anche lui è entrato tra i nostri hit. Allora ciao anche ad Ari, c'è anche Samantha, Francesco che ci raggiunge invece dalla provincia di Milano, molti ci ascoltano anche in DAB in tre regioni, e poi più tardi daremo un'occhiata anche ad alcuni tratti autostradali. Allora, tra le nostre hit ritroviamo anche un successo del 2013 di Luciano Ligabue, se ne parla

poco, però io volevo ricordarvi anche il tour di Luciano Ligabue per i fan. Lo ritroveremo con molto piacere a Genova il 29 di settembre per un live, e poi anche Livorno e tantissime altre date che trovate anche su Ticket One. Oggi lo risentiamo.

si chiama Lola Young, dal 2024 l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle 13, tra poco uno spazio dedicato a un pezzo di storia della musica, Radio City Story, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare una bella canzone, il nuovo di Lady Gaga insieme a Ducci.

0: Kim Carnes, 1981, ci accompagna allo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 12:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione tra Spagna e Italia. Da ieri risponde l'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Io imbianco la casa.
5: E io vernicio la staccionata.
4: Io preparo la salsa di pomodori.
5: E io la marmellata di pesche.
4: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte, perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
5: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No! I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: un tuffo nel 2012 con i Train Drive By. Allora, tra poco altra novità interessante. Intanto volevo ricordarvi anche che il nostro numero di telefono per raggiungerci 333-4635-873. Ritroviamo la musica italiana, Giova e Alfa.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada. I love Radio City. Ciao ragazzi.

anche, l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo vista anche, se non sbaglio, a giugno ha aperto ufficialmente questo evento che c'è stato a Chicago per quanto riguarda il Media Awards, ed è stata proprio lei ad aprire questo spazio incredibile, questo appuntamento museo, o meglio un evento particolare che c'è stato appunto a Chicago. Allora, c'è anche a Sandra tra poco novità, ma intanto vi regalo uno dei successi di questa estate. Qui torniamo in Italia, questo lo conosciamo molto bene, il disco di Samurai J.

0: Love Radio City. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto, a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: 13 e 23 in questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Guassino alle 15 e ritroviamo un'altra novità, c'è il singolo di Cioffi.
8: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

si intitola Carmela, questo ragazzo che si chiama Cioffi, tra le nostre novità. E trovate anche sul nostro sito web compilation 3 successi senza interruzione. Il primo è del 2021 ed è di Ed Sheeran, che lo ritroviamo con Bad Hudgens.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica 13:45. Ciao anche a Sonia che mi mette il faccino, quello a caldato, che a caldo. Beh, ma in realtà ieri è stata la giornata forse più calda in assoluto. Oggi le temperature sì, sono calde, ma forse c'è leggermente meno umidità. Ma di questo ne parleremo poi con gli esperti, con i ragazzi di Trebimeto con i quali ci collegheremo. Allora, intanto un'occhiata anche

Alla situazione del traffico in questo momento, partiamo proprio dalla A10, la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti, prima dello svincolo con confine di Stato e poco dopo la barriera di Ventimiglia. Questo però in direzione di Genova. Attenzione invece sulla A7, la Milano-Genova, viene segnalata l'uscita chiusa per causa lavori in prossimità dello svincolo con Tortona in direzione di Milano. Queste le principali aggiornamenti, più tardi altri spazi dedicati all'infotraffico per aggiornarvi. Come sempre prudenza e fate buon viaggio.

2. Si intitola proprio così il disco di Erodi che abbiamo ritrovato, che rivedremo il prossimo anno per quanto riguarda i suoi live, già pubblicato le date. Ritroviamo una bella canzone dal passato, ma prima c'è il singolo di Teddy Swims.

Che romantico che è diventato sto ragazzo, si chiama Teddy Swims, ci ha regalato questa bella canzone che abbiamo riascoltato e che ci accompagna allo spazio con Radio City Story. Survival.

0: primi anni 80 survival, colonna sonora, sì, esatto, di quel film bellissimo. Allora, ci colleghiamo intanto con la nostra redazione. Abbiamo raggiunto proprio in questo momento le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei campi di Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna agli Europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14:30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: 4 minuti dopo le 2 del pomeriggio, abbiamo aperto l'ultima ora insieme, poi nella prossima ora ci sarà l'appuntamento, come sapete, con Radio City Estate. Ritroviamo la musica italiana, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo, I love you Radio City.

Sorry. Justin Bieber, estate 2016, l'abbiamo ritrovato. Ciao anche a Carmen, stavo leggendo i vostri messaggi, continuate pure a inviarli, 333-46-35873. Ritroviamo il successo di questa estate, lei si chiama Anna.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Un'altra delle mie canzoni preferite è quella dei Coldplay con Adventures of Lifetime. Ritroviamo un'altra novità, in realtà l'ultima che ascoltiamo insieme, è da una voce straordinaria. Lei si chiama Olivia Dean.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
11: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
10: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
11: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

Gaia! Bossa nostra, un quarto d'ora alle 3 del pomeriggio, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare due belle canzoni, due grandi successi, come ad esempio questo del 2022.

Malavita, il disco di Come Cose, li abbiamo ritrovati insieme. Tra l'altro, come sapete, si sono sciolti nel ottobre 2025, se non sbaglio. Peccato, perché era una coppia veramente molto, molto brava. Ci hanno regalato parecchie canzoni interessanti, come ad esempio questa Malavita, appunto, del 2024. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni. La prima che ci farà ballare, perché è uno dei tormentoni di quest'estate. I'm

0: Supertramp, The Logical Song. Successo del 1979 chiude il nostro appuntamento. Vi lascio con Radio City Estate, un'ora di grandi successi, e poi arriverà anche Valeria che vi accompagnerà poi sino alle ore 19. C'è lo spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
1: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
2: Radio City. Accendi il tuo mondo.
5: Per tutta l'estate su Radio City c'è
6: Radio City Estate.
7: Piove hit, piove hit.

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate. Non stop. Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
7: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City.
14: 2019.

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
3: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogroup.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth. Buon pomeriggio a tutti, io sono Valeria Ferrari, iniziano le nostre tre orette insieme. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 16:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg, qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
6: Io preparo la salsa di pomodori.
7: E io la marmellata di pesche.
6: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
7: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
9: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
8: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Dal 2014 apre la nostra prima ora insieme di tre con me, Valeria Ferrari. Anche Francesco Gabbani, una delle sue canzoni dell'estate è Summer Funk.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I Love Radio City. Ciao!

Francesco Gabbani con Summer Funk alle 16 e 13 minuti qui su Radio City. Intanto buon pomeriggio a tutti all'interno di questo nuovo palinsesto che viene anche un po' intervallato da Radio City Estate con i più grandi successi estivi di ieri e di oggi, e nel frattempo ci siamo anche noi tra un'ora e l'altra. Parliamo durante questa nostra primissima ora insieme di 3D gelato, in particolar modo gelato all you can eat, questo nuovo trend, no? Questa formula che passa un po' dal sushi al gelato. L'idea in realtà è piaciuta molto, soprattutto agli amanti del gelato. Io quest'anno onestamente sono in fissa con la granita, in particolar modo la granita all'anguria o alla pesca o melone, diciamo che questa è la mia top 3. Ma al 333-4635-873 chiedo a voi: vi piacerebbe la formula gelato all you can eat se non siete intolleranti al lattosio? Oppure, insomma, quale sarebbe il vostro gusto preferito, i vostri gusti preferiti, quali sono che scegliete? Un po' come la pizza, no? Cioè, vai al ristorante, scegli una pizza, fai per sfogliare il menù, dici oggi provo qualcosa di nuovo. No, poi puntualmente alla fine si sceglie sempre la stessa. Gelato all you can eat, sì oppure no? E quali sono i gusti che scegliete voi di solito? C'è anche Osier, Too Sweet.

Achille Lauro con La città degli angeli alle 16:21. Si potrebbe pensare che nella città degli angeli sia tutto contornato da nuvole di gelato. Stiamo parlando di questo al 333-4635-873, appunto della formula del gelato all you can eat, ovvero subito dopo quella del sushi. Vi sto chiedendo se voi sareste d'accordo a fare una formula del genere, siete abbastanza golosi da accettare una formula di questo genere, se sì, quali sono i gusti che di solito scegliete. Ad esempio Darianna mi scrive: granita all'anguria uguale Charme Shake, perché io le ho detto che il mio trend estivo è quello della granita all'anguria, oppure anche pesca, melone, insomma gusti abbastanza di frutta. Io tendo per quello piuttosto che creme varie. Ma appunto parlavamo proprio della formula all you can eat sul gelato, che sta diventando un po' la nuova tendenza estiva, no? Ci sono diversi locali in Italia che appunto la fanno. Ad esempio, insomma, non sto a dire chiaramente i nomi, però ce n'è davvero tante, non soltanto, anche in Germania oppure a Mallorca, ad esempio, ci si può riempire il bicchiere, no, a piacimento, con diverse modifiche, fino a un tot di euro. In realtà una cosa anche fattibile, tanti all you can eat anche per gelati vegani e giustamente anche senza glutine qui in Italia sempre. Quindi chiedo anche a voi qual è il gusto che effettivamente dite sempre: beh, sai che c'è, oggi cambio, un po' come la pizza, no? Diciamo, oggi la cambio, guardo il menù e giuro che la prendo diversa. E invece no, rimane sempre quella, un po' come canta Britney Spears, Oops, I did it again, l'ho fatto di nuovo.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Liguria e su buona parte del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su queste due regioni, ma sull'Italia in generale. Sul Piemonte e sulla Liguria splenderà il sole e i cieli saranno inizialmente sereni e tersi. Nel corso poi della seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Le temperature massime diurne sul territorio piemontese saranno comprese fra i 34 e i 38 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi sulla Liguria. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Problemi tattici nucleari con Sorry scusa lo sento, indubbiamente una delle canzoni dell'estate italiana, anche in rotazione qui su Radio City. Novità, Chris De Sarandi con Good Old Days.

Ed è Sarandi con Good Old Days. Novità alle 16:36 minuti qui su Radio City, dato che noi stiamo parlando della formula all you can eat per quanto riguarda il gelato. Agli intolleranti al lattosio non piace assolutamente questo elemento, ma al 333 46 35 873 vi ho chiesto di dirmi qual è il vostro gusto di gelato preferito, per poi proseguire in realtà adesso con un'altra domanda. Allora, immaginate di avere una gelateria e di dover creare un nuovo gusto, che però sia fattibile, cioè non un gusto di quelli horror o obbrobriosi, un gusto che effettivamente possa funzionare, ma anche un po' strano. Non so, mi viene in mente di aver visto una volta in una gelateria il gusto gorgonzola e pere, oppure mi sembra basilico e adesso non mi ricordo, comunque in una gelateria della Liguria, quella con il basilico. Quindi domanda: se doveste avere una gelateria e doveste creare un gusto un po' più particolare, quale potrebbe essere? Spazio all'immaginazione. 333 46 35 873. Anche Calvin Harris con Rihanna dal 2016, This Is What You Came For. Bye.

Calvin Harris con Rihanna dal 2016. This is what you can pay, you came for. Qui su Radio City noi stiamo immaginando di avere delle gelaterie e quale potrebbe essere il gusto che potremmo proporre ai nostri clienti. Quindi ci stiamo un po' inventando i gusti al 333-4635-873. Io onestamente farei una cosa tipo nduja, perché no, potrebbe essere, secondo me qualcuno l'ha già fatto. Sicuramente il vostro gusto che inventereste. C'è anche Somber.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione.

0: www.puntofuococeramica.com.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 54 Ultra, una delle canzoni di quest'estate era Talk to You. Alle 16:51 minuti qui su Radio City ritroviamo anche Bresh con la sua Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Bresh con Introvabile alle 16:54. Salutiamo tutti all'ascolto, nessuno lasciato indietro, soprattutto anche Federico, la Laura, tutta Cabella che ci sta ascoltando qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi va di partecipare al 333-4635-873, dei gusti di gelato, quelli un po' più strani che insomma ci vengono alla mente. Vi ho detto, se voi foste dei gelatai, che gelato inventereste? Sono stati inventati un bel po', devo dire, di gusti un po' più particolari, ad esempio il gelato al nero di seppia. Rimaniamo nei pressi del Giappone, sull'isola di Hokkaido, con un gusto che è diventato un po' una curiosità gastronomica, no? Anche il colore comunque abbastanza atipico da vedere in un gelato, oppure anche il gusto al wasabi. Ma non è passato in sordina il gelato alla vipera, ecco, cioè più che il gusto è diventato un po' famoso anche per il fattore sorpresa, no? Anche un po' la curiosità che viene suscitata nei visitatori. Ma non solo, ecco, un gusto che io proverei onestamente è il gelato alla birra. Andiamo un po' all'interno di zone come Monaco, anche dell'Irlanda, Monaco ovviamente patria dell'Oktoberfest, dove alcune gelaterie propongono proprio da anni gusti ispirati anche alle birre locali. Ci sarebbero veramente un'infinità di gusti che si potrebbero provare, a voi dire quale inventereste. Noemi, con Tu cosa fai questa sera?

0: con Goofing. Siamo ritornati nel 1989 per il nostro salto nel passato, il nostro appuntamento con la storia della musica. Abbiamo ancora 2 ore da passare insieme e abbiamo raggiunto le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelenskinc, sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
9: Io imbianco la casa.
10: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
9: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
10: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
12: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
11: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Sì, ma qua un po' di vento si muove, ma zero, zero. Giovanotti Alfa, fate muovere voi un po' di vento, che qua non ce la si fa più. Le 17:10 minuti, inizia ora la nostra seconda ora insieme di tre, anche Bastille con Pompei dal 2013.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

I Bastille con Pompei qui su Radio City. Parliamo di stelle durante la nostra seconda ora insieme. Sapete che a me ogni tanto piace spaziare, ecco qui anche il gioco di parole, però perché in Sardegna è nato il primo villaggio delle stelle d'Italia, dall'Aico, dove si può vedere la Via Lattea anche ad occhio nudo. In realtà ci sono varie certificazioni. Il primo osservatorio appunto in questione è proprio in Valle d'Aosta, Lignan, nella frazione di Nus, nel vallone di San Bertelemi, dove c'è anche un centro di ricerca astronomica. Ma qui parliamo di una cosa un po' diversa. Ci troviamo ad Allain, questo borgo di circa 300 abitanti, appunto vicino ad Oristano, dove è arrivato un riconoscimento che nessun altro comune italiano aveva mai ottenuto, cioè la certificazione internazionale di villaggio delle stelle, che è assegnata proprio dalla Fundación Starlight, cioè un ente dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, proprio sostenuto da UNESCO, che va a certificare e a premiare i piccoli centri, scusatemi, rurali, che scelgono, no, di proteggere anche il proprio cielo notturno, e quindi ci si costruisce intorno un progetto di turismo sostenibile. Al 333-46-358-73 chiedo anche a voi se avete uno spot, un luogo dove amate sedervi, magari con una coperta, un telo, e guardare le stelle anche vicino a voi. C'è Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love.

con Low. Era il 2018. Alle 17:22 minuti qui su Radio City noi stiamo parlando della città delle stelle. In realtà stiamo parlando di questo riconoscimento che nessun altro comune italiano aveva ancora, cioè ad Allai, un borgo di circa 300 abitanti nel cuore di Barigadua d'Oristano, che ha appunto questo riconoscimento, cioè la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, cioè un posto in cui si può vedere ancora la Via Lattea ad occhio nudo. Come dicevamo, è una certificazione assegnata dalla Fundación Starlight, un ente nato appunto dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie, oggi punto anche di riferimento mondiale per la tutela dei cieli notturni. È veramente una cosa fighissima, anche perché c'è dietro un lavoro, almeno per quanto riguarda appunto vicino ad Oristano, a Barigadù, un lavoro lunghissimo di quasi 4 anni con il comune, che ha rinnovato proprio l'illuminazione pubblica per ridurre, no, anche la luce dispersa verso il cielo. Quindi sono state installate delle postazioni panoramiche con tutte le mappe stellari proprio per orientarsi tra le costellazioni, e anche ovviamente delle serate di osservazione, incontri con gli astronomi, anche i workshop di fotografia notturna. In Italia ne esistevano già 2 riconoscimenti Starlight, ma con una categoria diversa, cioè quella dei parchi delle stelle, primo in Val d'Aosta a Nus, e poi invece il secondo è in Sicilia a Isnello, legato al centro Gal Hassin. Sono aree, no, anche lì con delle condizioni minime garantite ovviamente per osservare il cielo. Invece il Villaggio delle Stelle ha richiesto un po' più di impegno, quindi se avete le vacanze prenotate in una di queste 3 zone, insomma, potrebbe essere anche bello e curioso. J-Ax con la sua nuova 1, 2

0: Love Radio City.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Le 17 e 31 minuti qui su Radio City. Novità in arrivo è quella di Saif con Parlar d'amore.

Uno degli ultimi singoli di Saif, Parlar d'amore, all'interno dello spazio dedicato alla novità. Subito dopo una compilation ci sono i nostri tre successi non stop a prelizzo dal 2022 con About Damn Time.

0: Desiree con Life dal 1998 chiude questa nostra compilation iniziata con Lizzo e Bound Em Time. Subito dopo Karol G con Manu Chao, una delle canzoni di quest'estate, era Viajando por el Mundo.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
10: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai!
10: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la

0: Finestra. Affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Dal 2023 era Miley Cyrus con Jaded qui su Radio City. Ci teletrasportiamo ora dagli Stati Uniti alla Francia con Giselle Dimanche Midi Pill.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

la nuova di Giselle era Dimanche Midi Pill. 17:57 minuti, City Story pronto per voi, Michael Jackson dal 1979 con Don't Stop Till You Get Enough.

0: Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Era il 1979 il nostro appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo l'informazione a cura della redazione, mando subito la linea. Subito dopo un'altra ora insieme. Abbiamo raggiunto le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina a Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.

0: Era Mai Smith con Stargazing, le 18:07 qui su Radio City con me, Valeria Ferrari. Ritroviamo anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Ciao a tutti, I love Radio City da Lerma, ciao da Giorgino.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alle 18:11 qui su Radio City. Voglio fare una domanda a tutte le persone che lavorano nella ristorazione, ma curiosità, ovviamente non leggerò il vostro nome a meno che voi non mi diciate va bene, fatelo. Voi a un cliente che non vi stava particolarmente simpatico, avete mai agitato una lattina o un qualcosa prima di portarli? Giuro che non dico niente a nessuno, però sono soltanto curiosa. Nel frattempo i fan con We Are Young.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia, veicoli scortati causa incidente tra svincolo Dalmine e svincolo Trezzo in direzione di Milano. Sulla 6 Torino-Savona, incidente tra allacciamento tangenziale sud di Torino-Moncalieri e svincolo Carmagnola in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova, incidente tra allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia e barriera di Genova-Ovest, sempre in direzione di Genova. Passiamo ora alla 10 Genova-Ventimiglia, code tra svincolo Genova-Pegli e allacciamento a 7 Milano-Genova, sempre in direzione di Genova. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti prima di svincolo Casteggio e dopo svincolo Voghera in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.

0: You Are Republic con Counting Stars, era il 2013 alle 18:27 qui su Radio City, spazio alla novità. Machine Gun Kelly in collabo con Wiz Khalifa e Girl Next Door.
1: Novità. Let's go. Sounds good. Real good.

grande successo del 2023 era Peggy Goo con It Goes Like Na Na Na. Alle 18:33 minuti qui su Radio City, ancora Madame nel pienone, proprio nel pieno del suo tour estivo. Questa è Mama Non Mama qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai!
10: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
13: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
12: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 2865 e prenotare una donazione.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

degli ultimi lavori di Bruno Mars era On My Soul. Tra l'altro Bruno Mars che è stato in Italia da pochissimo, il 14 e il 15 di luglio, proprio a San Siro, per le sue due uniche date italiane. Dal 2017 invece ora ritroviamo Cesare Cremonini con Poetica qui su Radio City.

Faith May Cray dal 2023 era Greedy alle 18:54 minuti qui su Radio City, appena prima del nostro City Story Gianna Nannini e Marrakesh e American Inch.

Gianna Nannini e Marrakesh, American Inch, alle 18 e 58 minuti qui su Radio City. 1987, l'anno del nostro City Story della terza ora. Eric Carmen con Hungry Eyes.

0: Eric Carmen 1987 con Hungry Eyes qui su Radio City chiude le nostre tre ore insieme, ma subito dopo c'è il Radio City Estate, quindi grandissimi successi dell'estate di ieri e di oggi, tutti raccolti in tre fasi, le ritrovate in pausa pranzo e poi subito dopo, e anche con me alle 19. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 16 e le 19, ora invece la linea va a Mentana ai 100 secondi, subito dopo poi dalle 20 invece il non stop. Io vi auguro una buona serata e un buon appetito anche per dopo. Abbiamo raggiunto le 19 e 2 minuti. Ciao ciao!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump, tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero, non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana a Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare, c'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
1: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
7: Radio City. Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate. Piove heat, piove hits.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Liguria e su buona parte del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su queste due regioni, ma sull'Italia in generale. Sul Piemonte e sulla Liguria splenderà il sole, i cieli saranno inizialmente sereni e tersi. Nel corso poi della seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Le temperature massime diurne sul territorio piemontese saranno comprese fra i 34 e i 38 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi sulla Liguria. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
10: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
10: Tuffati in Radio City Estate.
11: Radio City Estate
12: 2013.

0: C'è una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
13: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate.

0: Le 20 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, indagati i tre responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima, in circa un migliaio, i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnica squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
6: Io preparo la salsa di pomodori.
7: E io la marmellata di pesche.
6: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
8: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
9: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
10: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
9: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
12: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
11: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Jet setter. Go getter.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.